è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

gira e all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'asfalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta ferma.

Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sapellone, vada a pentirsene sa di picar, vada a pentirsene sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sapellone, vada a pentirsene sa di picar, vada a pentirsene sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di picar. Quello vecchiaccio,